anche se un po' pericolosi. C'era Johnny Cannuccia, Jack Shorty, e tutte le sere al loro night suonavano lo spaghetti funk